0: Oddio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci sono.

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno da Selina Sciucca per questo primo notiziario della giornata. In apertura, Nepal e Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni. Le vittime accertate sono salite a 475, con oltre 2.300 dispersi, di cui 644 stranieri. Nelle scorse ore la Farnesina ha segnalato che tra le persone che risultano irreperibili ci sono anche 3 cittadini italiani. La Cina ha sospeso alcune operazioni di soccorso per l'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Dalle ultime informazioni disponibili, gli abitanti della zona hanno iniziato a spostarsi verso le aree più elevate dopo l'allerta per la rottura degli argini di un lago di sbarramento. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa fanno sapere che serviranno 27 milioni di euro per gli interventi d'emergenza e ricostruzione. Passiamo ad altro. Tensione nell'enclave spagnola di Ceuta, dove alcuni manifestanti hanno dato fuoco a un campo migranti chiedendo il loro rimpatrio in Marocco. Dopo che i dimostranti hanno tentato di bloccare i mezzi della Croce Rossa impegnati nella distribuzione d'acqua e alimentari, è intervenuta anche la polizia. Con il massiccio afflusso di fine luglio a Ceuta ci sarebbero ancora 1.500 migranti tra bambini e adolescenti. La crisi migratoria sta alimentando anche lo scontro politico in Spagna, aumentando la pressione dell'opposizione sul governo del premier Pedro Sanchez. Torniamo in Croazia con lo scandalo rifiuti tossici in Lika. Saranno aperte oggi presso il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente le offerte per i lavori di copertura provvisoria dei rifiuti interrati a Gospic. L'intervento prevede la posa di uno strato impermeabile con l'obiettivo di impedire alle acque piovane di infiltrarsi nell'area dove sono state interrate circa 33.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Ed ora cambiamo argomento, gastronomia. Oggi e domani Fiume ospita la tradizionale fiera a 100% dallo Zagorie. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, si svolge tra Piazza della Risoluzione e Piazza della 128ª Brigata. 38 gli espositori presenti quest'anno con una ricca offerta di prodotti tipici della regione, da formaggi a salumi, i famosi mlinzi, gli strucli, miele, vini del territorio e tanto altro. La fiera sarà aperta fino a questa sera alle 22, domani dalle 8 alle 20. Sport, calcio. Il Rijeka saluta l'Europa. Dopo il 2-0 incassato a Herning ieri sera nel ritorno dei play-off di Conference a Rujevica, i fiumani cedono nuovamente ai danesi del Midtjylland per 4-1. I ragazzi di Kek partono nel migliore dei modi, con rete di Aduajei al terzo minuto, ma il pareggio dei danesi arriva come una doccia fredda già al 17esimo, seguito da altre 3 reti e da un gioco nettamente superiore. Più fortuna per gli spalatini dell'Hajduk, che proseguono il percorso in Conference, forti della vittoria per 3-2 contro i polacchi del Rakov. E con rete di Scamacca passa in Conference anche l'Atalanta di Sarri, che si impone sull'Hapoel Tel Aviv. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 29 gradi dopo una minima notturna di 24. Umidità relativa al 56% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero condizioni soleggiate, al momento in presenza di nubi compatte, cielo grigiastro, a causa dell'arrivo di aria molto calda dall'Africa, che porta con sé una notevole quantità di sabbia del Sahara. In serata e nella notte possibile peggioramento con piogge, rovesci e temporali. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare poco mosso, massime in regione in aumento tra 31 e 35 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È venerdì 28 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 6:18 e tramonterà alle 19:47. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'arcobaleno, simbolo di colore, speranza e rinascita. In questa data, nel 1963, oltre 200.000 persone parteciparono a Washington alla storica Marcia per il lavoro e la libertà, in cui Martin Luther King pronunciò il celebre discorso I have a dream. Una delle sue frasi più celebri cita: la scelta è tra la non violenza e la non esistenza. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci alle 12:30. Buon venerdì e rimanete insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Resta critica la situazione in Nepal, già devastato dalle violente alluvioni che hanno travolto intere comunità. Ora il paese è minacciato da una nuova emergenza, un lago di sbarramento naturale formatosi dopo il disastro glaciale sul versante tibetano del confine tra Cina e Nepal rischia di cedere. La barriera di rocce e detriti trattiene circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua ed è situata a 2.900 metri di quota. Per motivi di sicurezza le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso e ritirato le squadre d'emergenza dalle zone più a rischio. Intanto il bilancio dei morti nelle alluvioni sale a 489, con oltre 2.300 dispersi, tra cui 500 cittadini stranieri provenienti da 31 paesi. Cambiamo argomento dalla Bosnia-Erzegovina. Dopo l'annuncio della morte di Ratko Mladic ieri sera nella Repubblica Serba, centinaia di persone hanno reso omaggio al criminale di guerra, ex comandante delle milizie serbo-bosniache, condannato all'ergastolo dall'AIA per genocidio e crimini contro l'umanità. A Banja Luka si è tenuta anche una cerimonia religiosa in presenza di Milorad Dodik e del premier dell'entità serbo-bosniaca Savo Minic. Omaggi a Mladic anche da alcuni esponenti dell'opposizione. Intanto a Sarajevo si commemora oggi il 31° anniversario della strage del mercato di Markale. Il 28 agosto del 95 una granata uccise 43 persone e ne ferì più di 80. Croazia. Il ministro dell'agricoltura David Vlahovic in visita in Dalmazia nelle zone colpite dagli incendi di Almissa è tornato sulla sua proposta di revocare i contributi agricoli a chi appicca incendi o celebra l'aggressione serba contro la Croazia. Vlahovic ha definito la misura una questione di buon senso. La polemica è nata dopo la scoperta che uno degli arrestati per gli incendi nel territorio di Zara avrebbe ricevuto circa 220.000 euro di contributi agricoli. A livello locale con la cronaca, il Tribunale Municipale di Fiume ha disposto la confisca definitiva dell'automobile di un 56enne recidivo per violazioni del codice stradale. L'uomo è stato fermato dalla polizia mercoledì sera nell'area di Viscovo, nonostante avesse già guadagnato 3 divieti di guida ancora in vigore e 2 condanne per guida in stato di ebbrezza. Ora il veicolo diventerà proprietà della Repubblica di Croazia. Al 56enne è stata inoltre inflitta una multa di 2.650 euro con nuovo divieto di guida della durata di un anno. E noi proseguiamo con cultura, film e musica. Nell'ambito della 24esima edizione del Liburnia Film Festival, questo pomeriggio ad Abbazia è in programma il tradizionale Case Study, dedicato al documentario di maggior successo della scorsa edizione del festival. Durante l'incontro si parlerà del processo di realizzazione del pluripremiato documentario Mirotvorac, il pacificatore di Ivan Ramljak, vincitore dell'edizione 2025, premio del pubblico e Arena d'Oro al Festival di Pola. All'incontro interverranno il giornalista e il sceneggiatore Drago Hedl e Hrvoje Zovko. Inizio alle 17 a Villa Antonio. L'entrata è libera. E a Castua tutto è pronto per la 22esima edizione del Chanson Fest, il festival della canzone in dialetto ciacavo, che chiuderà i programmi dell'estate culturale castuana. 16 i nuovi brani in gara che concorreranno ai premi per miglior testo, miglior composizione e interpretazione. Il premio del pubblico è quello per il miglior cantautore. Verranno inoltre assegnati riconoscimenti al miglior debuttante e al brano più eseguito della scorsa edizione, insieme al premio Nicola Luser per la miglior chanson. Ceron legata al territorio. Appuntamento alle 20:30 in piazza Zrequina, la diretta della serata anche sulla nostra emittente. Una comunicazione di servizio. Questo pomeriggio la Croce Rossa Fiumana e il Rijeka Calcio organizzano un'iniziativa di donazione del sangue allo stadio di Cantrida. L'azione si svolgerà dalle 14 alle 18 negli spazi del centro stampa. Per i donatori previsti diversi omaggi, tra cui biglietti per una partita del Rijeka e altri gadget messi a disposizione dalla Croce Rossa. Infine il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 31 gradi, condizioni prevalentemente soleggiate con nuvolosità da debole a moderata e tempo instabile. Moderato scirocco e temperature massime fino a 35 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo aggiornamento con il GR delle 16.

0: Sono le 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il GR, con voi Selina Sciucca. In apertura, Nepal e Tibet. Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni. Le vittime accertate sono salite a 538, oltre 2.300 i dispersi. Ora è in corso una nuova emergenza, un lago di sbarramento naturale formatosi dopo il disastro glaciale sul versante tibetano del confine tra Cina e Nepal rischia di cedere. La barriera di rocce e detriti trattiene circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua ed è situata a circa 2.900 metri di quota. Per motivi di sicurezza le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso e ritirato le squadre d'emergenza dalle zone più a rischio. Voltiamo pagina. La Serbia garantirà al criminale di guerra Ratko Mladic funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Ad annunciarlo è il ministro della giustizia Nenad Vujic, secondo il quale Belgrado provvederà anche a riportare la salma dall'Aia. L'ex comandante delle milizie serbo-bosniache, morto ieri a 84 anni da detenuto, era stato condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica del 95. La Serbia chiederà inoltre di accertare le cause della morte e verificare se Mladic abbia ricevuto cure adeguate. Ancora da decidere il luogo della sepoltura potrebbe essere la Serbia oppure la Repubblica Serba di Bosnia. La scelta spetterà alla famiglia di Mladic. Intanto oggi a Sarajevo si commemora il 31esimo anniversario della strage del mercato di Markale. Il 28 agosto del 95, subito dopo il genocidio di Srebrenica, una granata lanciata dalle posizioni dell'esercito di Mladic uccise 43 persone e ne ferì più di 80. Fu l'episodio che smosse la comunità internazionale, portando all'intervento della NATO e alla fine della guerra in Bosnia. Torniamo in Croazia con lo scandalo dei rifiuti tossici in Lika. Saranno aperte nel corso del pomeriggio presso il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente le offerte per i lavori di copertura provvisoria dei rifiuti interrati a Gospic. L'intervento prevede la posa di uno strato impermeabile con l'obiettivo di impedire alle acque piovane di infiltrarsi nell'area dove sono state interrate circa 33.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. E oggi a Gospic il ministro dell'agricoltura David Vlahicic ha incontrato gli agricoltori della Lika e di Zara. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
2: Al centro dei colloqui il possibile impatto sui rifiuti legalmente depositati nell'area di Gospic, sui terreni e sulla produzione agricola. Tra gli altri problemi la gestione dei terreni statali e la crescente presenza della felce sui pascoli che penalizza soprattutto gli allevatori. Il ministro ha assicurato un'analisi delle richieste e la ricerca di soluzioni concrete. Chiesto anche un maggiore sostegno alla promozione e alla vendita dei prodotti agricoli della Lika sul mercato croato. Intanto la siccità continua a provocare ingenti danni all'agricoltura, mentre quest'estate i livelli di Danubio, Drava e Sava hanno raggiunto minimi record. Proprio sulla Sava, nei pressi di Zagabria, si è verificata una vasta moria di pesci. Le analisi dell'acqua condotte dall'ispettorato statale hanno individuato la causa dell'inquinamento negli scarichi dei depuratori della capitale e di Velika Gorica. La municipalizzata Zagreb Holding aveva invece sostenuto che tutti i parametri degli scarichi fossero conformi ai limiti previsti dalla legge.
1: Notizie locali.
0: Numerose le segnalazioni giunte alla redazione della nostra emittente da parte di cittadini preoccupati per l'ingente quantità di polvere che si solleva durante le operazioni di carico di rottami metallici al porto di Fiume. Alcuni residenti temono che queste polveri possano essere nocive per la salute, in particolare sulla loro possibile cancerogenicità. Interpellato dalla nostra redazione, Goran Zervelin dell'Istituto di Sanità Pubblica Regionale ha dichiarato che il Dipartimento per la Qualità dell'Ambiente sta monitorando la qualità dell'aria in 3 punti tra via Crescimir e gli spazi dell'autorità portuale. Le verifiche effettuate hanno rilevato una maggior presenza di metalli nell'aria, ma con valori comunque inferiori ai limiti consentiti. La qualità dell'aria, ribadito Zervelin, resta pertanto classificata nella prima categoria, quella corrispondente ad aria pulita. E sulla questione è intervenuto anche Duško Grabovac, direttore dell'ente portuale di Fiume. Grabovac ha precisato che il materiale caricato al porto non è classificato come rifiuto, né tantomeno come rifiuto pericoloso. Si tratta di normale merce sottoposta alle operazioni di carico e scarico nell'area portuale in concessione, ha dichiarato Grabovac, ribadendo che il porto fiumano presta particolare attenzione a tutte le problematiche legate alla tutela dell'ambiente. Per la cronaca, il Tribunale Municipale di Fiume ha disposto la confisca definitiva dell'automobile di un 56enne, recidivo per violazioni del codice stradale. L'uomo è stato fermato dalla polizia mercoledì sera nell'area di Viscovo, nonostante avesse già guadagnato 3 divieti di guida, ancora in vigore, e 2 condanne per guida in stato di ebbrezza. Ora il veicolo diventa proprietà della Repubblica di Croazia. Al 56enne è stata inoltre inflitta una multa di 2.650 euro con nuovo divieto di guida della durata di un anno. E parlando di cultura stradale, a Fiume la mobilità cambia volto. Da martedì 1 settembre debutta la nuova flotta di 300 monopattini elettrici Hoppy. Per sbloccare e usare i mezzi servirà un codice QR con pagamento del servizio tramite apposita app. La sosta sarà consentita in 32 aree dedicate, con obbligo di fotografare il mezzo a fine corsa. Radio Fiume ha interpellato l'amministrazione cittadina per capire in base a quali valutazioni sia stata autorizzata l'introduzione dei 300 monopattini elettrici in una città che non dispone ancora di una rete adeguata di piste destinate alla loro circolazione. Richiesto pure quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza dei pedoni. La risposta si spera a breve. Voltiamo pagina, gastronomia. Oggi e domani Fiume ospita la tradizionale fiera 100% dallo Zagorie. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, si svolge tra Piazza della Risoluzione e Piazza della 128ª Brigata. 38 gli espositori presenti quest'anno con una ricca offerta di prodotti tipici della regione. Da formaggi, salumi, miele, i famosi mlinzi, gli strucli, vini del territorio e tant'altro. La fiera sarà aperta fino a stasera alle 22, domani dalle 8 alle 20. Oltre alle prelibatezze gastronomiche, questa sera a Fiume, moda e glamour con la 18ª edizione degli Scalini Fiumani in programma nei pressi dell'albergo Bonavia. Il pubblico potrà assistere a 18 sfilate all'aperto per circa 2 ore di spettacolo. In passerella le collezioni di stilisti croati, proposte di moda sostenibile, creazioni artigianali, accessori e abiti da uomo. Inizio alle 20.30, ingresso libero. Parliamo anche di musica. Questa sera alla Zrekvina spazio alla 22ª edizione del Chanson Fest, il festival della canzone in dialetto ciacavo, che chiuderà il sipario sull'estate culturale di Kastua. 16 le nuove composizioni che il pubblico potrà ascoltare in anteprima, con numerosi noti artisti, tra cui anche le nostre forze fiumane, i veterani Nevia Rigutto e Francesco Squarcia. Sentiamo un commento di Nevia Rigutto.
3: Innanzitutto vi faccio sapere che si chiama il titolo, cioè Enedo Ticci. La musica è di Zoran Trubic e l'arrangiamento di Aleksandar Valenčić. Il testo è di Vlasta Juretić, la nota poetessa e scrittrice scomparsa alcuni anni fa, che è conosciutissima anche come difensore delle tradizioni, dei dialetti in Čačavo, ma specialmente della regione di Grobniko, da dove lei proviene. La canzone ha un tono abbastanza malinconico, per quanto il titolo Enedo Ticci, a tradurlo si capisce facilmente che significherebbe non toccare, il significato veramente più profondo, perché il soggetto vuole semplicemente proteggere la propria pace dopo una ferita sentimentale, cerca semplicemente la serenità. È una mia interpretazione, diciamo, della poesia di Vlasta Juretić. Mi sarebbe piaciuto poterla incontrare. Mi ha toccato molto questo testo e veramente spero di poterla interpretare e di farla capire anche a chi mi ascolta.
0: Ricordiamo che i biglietti per il Chanson Fest sono disponibili sul sito Moje Karte HR. La serata avrà inizio alle 20:30 e si potrà seguire in diretta anche su Radio Fiume e Radio Pola. Andiamo avanti, domattina a Volosca è in programma la 39esima edizione del concorso internazionale di pittura Il Piccolo Mandracchio. Sentiamo i dettagli dalla presidente della comunità degli italiani di Abbazia, Sonia Calafatovic.
4: Una manifestazione che è ormai una tradizione importante per la comunità degli italiani di Abbazia, ma anche per Volosca. Per la nostra comunità è particolarmente importante il coinvolgimento dei giovani. Per questo motivo la prima giornata, sabato 29 agosto, sarà dedicata al piccolo mandracchio riservato ai bambini e ai ragazzi fino ai 15 anni. Il programma prevede dalle 9 alle 12 le iscrizioni e la realizzazione dei lavori, entro le 12 la consegna delle opere, poi lo spettacolo teatrale del teatro per bambini e giovani Pygmalion di Volosca alle 12, mentre si aspettano i risultati, perché le opere realizzate saranno valutate da una giuria internazionale di esperti. Alle 13 la proclamazione dei vincitori e la premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta e un attestato, mentre saranno assegnati 12 premi buoni regalo da spendere presso la cartoleria Melior di Abbazia.
1: Lo spot.
0: Calcio. Il Rijeka saluta l'Europa. Dopo il 2-0 incassato a Herning ieri sera nel ritorno dei play-off di Conference League a Rujevica, i fiumani cedono nuovamente ai danesi del Midtjylland per 4-1. I ragazzi di Kek partono nel migliore dei modi con rete di Aduajay al terzo minuto, ma il pareggio dei danesi arriva come una doccia fredda già al 17esimo, seguito da altre tre reti e da un gioco nettamente superiore. Più fortuna per gli spalatini dell'Hajduk, che proseguono il percorso in conference, forti della vittoria contro i polacchi del Rakov per 3-2. Con rete di Scamacca passa in conference anche l'Atalanta di Sarri, che si impone sull'Hapoel Tel Aviv. Intanto ai sorteggi della Champions League, ieri sera a Monaco splendidi incroci per le squadre italiane. L'Inter incontrerà il Real Madrid, il Napoli il City, la Roma il PSG, mentre il Como sfiderà il United. Nel primo pomeriggio a Monte Carlo completati anche i sorteggi di Europa e Conference League. Nella prima sono impegnate Juventus e Milan. Per i bianconeri le avversarie più temibili sono Real Sociedad e Celta Vigo. Per i rossoneri Benfica e le inglesi Sunderland e Bournemouth. Avversari ampiamente alla portata anche per l'Atalanta in Conference League. Per i nerazzurri l'unica vera insidia sembra essere la trasferta sul campo dell'Ajax. Date e orari delle partite saranno comunicati dalla UEFA entro domenica. Sempre per il calcio, ricordiamo che questa sera è in agenda l'anticipo della seconda giornata di Serie A con Milan e Venezia. Fischio d'inizio alle 20:45.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero condizioni prevalentemente soleggiate con lieve nuvolosità e forte afa, scirocco e moderati venti dai quadranti sud-occidentali, temperature massime fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 32 gradi, umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Tempo variabile anche domani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In mattinata possibili piogge e rovesci. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime in regione tra 28 e 33 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Davor Margan. Grazie dell'attenzione, l'informazione italiana torna puntuale domattina alle 10.30. Buon venerdì sera sulle onde di Radio Fiume.